0: Sì.
1: Come si chiama il nuovo gioco? Vai.
2: Indovina il.
3: Indovina la fortuna.
2: La fortuna.
3: Che inizia con anche altre lettere. Buonasera.
0: No, indovina le iniziative folli presentate in varie scuole nel mondo. Visto che. Sì. Ce n'è stata una recentemente che ci ha
2: immagino.
0: Un po'. Sì, ci ha un po' lasciati scossi. Così. Ci ha un po' scossi. Allora siamo andati un po' a cercare delle iniziative folli per le scuole del mondo.
3: Vi diamo solo un aiuto. Temptation Island.
0: Vabbè.
2: Love the way you lie. Filippo, Francesca, ho un video per voi. Quello del 265 del digitale terrestre, allora, della sì. RDS Social TV.
3: Possiamo vedere di Francesca che rassetta le cose.
0: No,
3: che
0: io
3: posto.
0: Io restauro i mobili.
1: Sì,
0: nel villaggio.
2: La mia Gemini Psycho è meravigliosa.
3: Se fosse un tentatore, al massimo gli depila la schiena.
0: Esatto, il karaoke, queste cose così.
1: Senti, dobbiamo andare che ci fanno dei segnacci.
2: Sì, poi arriva la mail.
1: Poi abbiamo un bel falò di confronto, altrimenti.
0: Io blocco tutto.
1: Ce ne andiamo. Grazie a Francesco Cadetti per la regia.
2: Ciao, Caddy.
1: Ciao, bravo.
4: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
6: Grazie a Francesca e Renzo che ci hanno preceduti. Andiamo in redazione. Ben ritrovato Gianluca Gizzi.
7: Buona serata.
6: Buonasera Gianluca, ti ascoltiamo con le ultime.
7: Il tennis con il bis di Jannik Sinner a Wimbledon. L'alto atesino conferma il successo del 2025 sull'erba inglese, battendo in finale il tedesco Zverev per 3-7-1, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 i parziali. Iran, Stati Uniti, resta alta la tensione nello stretto di Hormuz con lo scambio di colpi incrociati. È chiuso, dice Teheran, che lo ritiene più importante che avere la bomba atomica. Lo stretto è aperto, invece, secondo Trump. Tornano i venti di guerra e seminano morte e terrore, le parole di Papa Leone all'Angelus. Da Castel Gandolfo il pontefice lancia un nuovo appello alla pace. L'unica via, ricorda, resta quella del dialogo. La MotoGP, Marc Marquez terzo in classifica generale grazie al successo nel Gran Premio di Germania, è ora a 18 punti dal leader Jorge Martina, oggi quinto a 14 lunghezze il giapponese Ogura, secondo sul podio tedesco davanti a Fernandez. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
8: Ci attende un avvio della settimana con anticiclone subtropicale ben saldo sul nostro territorio. Garanzia di tempo stabile e soleggiato, da segnalare su qualche temporale di calore tipicamente estivo sui rilievi nelle ore pomeridiane. Clima caldo ed estivo con temperature massime via via in aumento, valori che specie lungo il versante tirrenico potranno superare o toccare i 35 gradi. Vi anticipo che saranno in ripresa anche le minime, con caldo che tornerà a farsi sentire anche di notte. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Questa è RDS.
9: Buonasera, buona domenica sera, questa è RDS, noi siamo Filippo Ferraro,
6: buonasera, la padrona di casa Francesca Romana D'Andrea.
9: È vero.
6: Vabbè, ma non si dice, cioè.
9: L'amministratore di condominio Francesco Cadente, ciao, salve.
6: Perché è quello che decide le sorti di tutti, cioè se dice aumenta il costo dell'acqua, tu devi
9: quello
6: pagare.
9: Se lui
6: decide ora non parlate, ci spegni i microfoni e così.
9: Ma non l'ho scelta a caso come figura.
6: No, infatti.
9: Proprio selezionata.
6: Ficcante,
9: è stata una metafora.
6: Brava.
9: Allora, noi vogliamo riportarvi a scuola, però per una giusta causa. C'è stata una notizia che ci ha un po' sconvolti questa settimana, ne vogliamo parlare insieme.
10: Prima all'inizio di ogni ora,
11: i tuoi ricordi e le tue emozioni
10: con un successo senza tempo
11: della tua estate.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS.

0: Che pezzo, sinceramente. Volevo capire con Marrakesh, Madame Marrakesh su RDS. Noi siamo Phila Franchi. C'è questa notizia che è diventata un po' virale settimana, no?
1: Sì, perché non è amato, è criticato, tutti dicono chi lo guarda, però fa sempre dei numeri impressionanti ed è entrato nel nostro tessuto di vita normale. Viti e vi faccio un esempio.
0: Sì.
1: Ero in piscina oggi pomeriggio con la mia famiglia, a fianco c'era una mamma con un ragazzino di 8-9 anni, più o meno.
0: Okay.
1: La madre gli fa: ma ti va domani se andiamo con la mia amica e tuo cugino, scusa, mercoledì, che al parco fanno il maxi schermo di Temptation Island?
0: Sbagliato, non c'è mercoledì, c'è lunedì.
1: Allora domani, ho capito
0: domani.
1: Giusto. Cioè, un ragazzino a cui viene proposto di andare a vedere Temptation Island, ma non a casa,
0: no,
1: al parco fare il maxi schermo.
0: Tutto questo è Temptation.
1: Quindi, caro ragazzino, se vuoi puoi fare un follow di confronto con tua madre. Io vengo a testimoniare.
0: Ci saranno molti video.
1: Sì.
0: Allora, sì, è una proposta che ha fatto uno scrittore, un professore, tale Enrico Galliano. Ha detto: facciamo vedere Temptation Island nelle scuole, così possiamo spiegare le dinamiche tossiche all'interno delle relazioni. E posso dire, tanti lo hanno criticato, però se ad oggi quello che guardiamo in TV è questo, e quello che magari
1: che ci viene passato quasi come normale,
0: ci attira,
1: che non viene spiegato,
0: o comunque che cattura la nostra attenzione, è questo programma. Poi posso dire questa cosa, che uno si vergogna di dire che guarda Temptation Island perché non è abbastanza
1: dai,
0: alto
1: dai,
0: locato.
1: Dillo che guardi anche quelle che schiacciano i brufoli.
0: No, io recentemente ho letto un libro di una famosissima scrittrice inglese, lei è tutta super acculturata, insomma, no, romanziera, eccetera eccetera.
1: Sì.
0: Fissata con i reality.
1: Ah, ma ci sta, no?
0: Il reality nasce dalla sociologia.
1: Alleggerisce, e poi perché è un programma dove un po' ti ci rivedi. Infatti, quando lo guardi in coppia, hai visto? Un po' più come fai te. C'è sempre quella cosa,
0: certo,
1: lì che a noi uomini ci torna sempre addosso, questa
0: sì,
1: cosa.
0: Sono delle dinamiche umane, quindi ci interessano. Ora,
1: e la proposta, che può sembrare fuorviante, dici, con tutte le cose che c'è da insegnare a questi ragazzi, siamo d'accordo. Però le relazioni e quello che le relazioni possono portare di negativo andrebbero spiegate.
0: Sì.
1: E andrebbe spiegato anche poi nella trasmissione. Faccio un esempio: quando vediamo qualcuno che c'è, cioè uno che ha la maschera di Spider-Man,
0: sì,
1: che è un po' sottone,
0: sì, un po' ecco, noioso,
1: ecco,
0: un tipo noioso, sì,
1: sì, e lei lo tratta male, lui piange sempre, piuttosto di quello è un sottone, spiegare qual è la dinamica dietro, che
0: certo,
1: magari lui ha un'insicurezza,
0: magari
1: e
0: non
1: cerca,
0: riesce a esternare le emozioni,
1: cerca la sicurezza e qualcuno che non glielo può dare. Adesso io non sono,
0: esatto,
1: psicoterapeuta, tu sì,
0: io
1: quindi
0: sì,
1: puoi spiegarlo meglio di me.
0: No, vabbè, tra l'altro quel ragazzo adesso super quotato, in molte lo vorrebbero corteggiare,
1: perché è dolce,
0: rappresenta,
1: certo,
0: il bravo ragazzo. Però in realtà io posso essere anche dalla parte della fidanzata, che invece è in un'età in cui si vuole divertire e lui magari per alcuni aspetti è noioso.
1: E allora cambia fidanzato.
0: E lo
1: io
0: so,
1: tante volte
0: però,
1: lo dico,
0: però lei
1: ma
0: che
1: cambia,
0: cosa
1: no?
0: ha detto? Lei che cosa ha detto? Essendo un bravo ragazzo è difficile lasciarlo andare, perché
1: capito,
0: non so cosa troverò. Perché? Perché? Perché il bravo ragazzo è sicuro. Il ragazzo che magari ti piace e ti fa divertire, può
1: la
0: sfuggirti.
1: Terra trema, bravo, bravo,
2: non ho capito il gioco.
0: Te lo rispiego,
1: te lo spieghiamo,
0: te lo
1: meglio. Tra poco parliamo di proposte nelle scuole particolari, ma prima vi buttiamo lì se siete d'accordo o meno a questa proposta, che è comunque educativa.
0: Sì, è azzardata oppure ci può stare. 38822 38822.

0: viajando por el mundo. Karol G, Manu Chao su RDS, salve. Buonasera.
1: Sono curioso con chi collaborerà l'anno prossimo Manu Chao, rifacendo nuovamente Me Gusta Su. L'anno scorso era con Alfa.
0: Ah.
1: È stato tra l'altro il pezzo più passato delle radio italiane. L'abbiamo premiato al World Radio Day.
0: Sei molto informato.
1: Quest'anno Karol G, vediamo l'anno prossimo chi sarà.
0: Chi sarà la nuova collabo. Allora, noi stiamo parlando di questa notizia che è diventata virale nel corso della settimana.
1: È una provocazione. Non è una proposta vera e propria.
0: No, però potrebbe diventarlo, chi lo sa, di far vedere Temptation Island nelle scuole per spiegare le dinamiche delle relazioni, in particolar modo relazioni tossiche.
1: Io sono d'accordo anche nel programma fine puntata.
0: Sì.
1: Sai come uomini e donna fine puntata?
0: Se hai bisogno di aiuto.
1: Sì, cioè dire, il psicoterapeuta spiega questa coppia regisce così perché lui ha questa cosa. Cioè cercare anche di spiegare, perché tante volte è facile dire ah, ecco il sottone, ah, quella che è un po' Invece spiegarla potrebbe anche aiutare fruire, no?
0: Che se inserissero degli psicoterapeuti il programma acquisirebbe spessore e invece deve essere leggero.
1: Può essere una bella chiave. Dai, voi che ne pensate di portarlo nelle scuole, ovviamente spiegato da uno psicoterapeuta, da un professionista? 388 22 388 22.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
3: Eccoci qua con il nostro professor Mazzucchelli. Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Sei pronto con le tue pillole?
4: Tutti pazzi, ci
5: Buongiorno.
4: Siamo.
5: Ci siamo, la pillola quotidiana che ci permette di andare avanti.
6: Il tuo ruolo non finisce quando tuo figlio o tua figlia ti supera, ma cambia. Cioè, che cos'è che vuol dire? Io non insegnerò più a mio figlio a palleggiare, però posso insegnargli tante altre cose. Ad esempio, a perdere con il sorriso.
0: Grazie Luca.
4: Grazie Luca.
0: Ciao.
2: Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
7: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
8: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
10: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
11: Dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
14: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
15: Siete veramente perfetti.
16: Grazie Octopus di esistere.
13: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
17: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
0: Onnipresente.
1: Cosa vuoi?
0: Temptation Island nelle scuole è una scelta un po' azzardata, oppure ci potrebbe stare visto il successo? 388 22 388 22.
1: Brava.
18: The summer hit.
7: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
19: Papà, buona domenica.
2: L'estate vera è solo con
7: RDS 100%. Grandi successi.

0: su RDS che chiede questa sequenza mixata. Ci auguriamo che sia stata per voi una bella Sunday morning. Com'è stata la Sunday morning di Filippo Ferraro? Dai, al volo,
1: bella,
0: al volo.
1: Bellissima.
0: Tipo.
1: Ma devo raccontare, cioè, chi se ne frega?
0: No, ma come chi se ne frega?
1: La mia fidanzata, noi abbiamo un lettone, poi a fianco c'è il lettino di nostra figlia che ha 3 anni.
0: Vabbè, effettivamente chi se ne frega?
1: No, mi chiedo
0: allora,
1: le cose.
0: Stiamo parlando di
1: cose, poi non li va bene.
0: Ma non so, pensavo, cioè, avresti dato un dettaglio.
1: No, che ho allungato la mano, ho detto, ma Questa natica mi sembra più piccola del solito. Mia compagna era andata a fare colazione e mia figlia l'aveva sostituita, quindi avevo fatto uno scambio
0: che
1: di persone.
0: Ferraro si sveglia, la prima cosa che fa, tocca le natiche.
1: Beh, insomma, controllo se è tutto ok.
0: Allora, Temptation Island nelle scuole, c'è chi la trova una proposta assurda, chi invece magari fattibile.
1: Ovviamente spiegando quelle che sono le dinamiche di coppia, eccetera, eccetera. Da che parte state, mi ha fatto molto ridere chi ha detto: noi siamo per mandare a scuola quelli di Temptation Island. Io ho degli amici che fanno degli incontri in cui ogni volta che sbagliano un congiuntino devono bere uno sciottino.
0: Capirai come
1: sono ubriachi alla prima pausa pubblicitaria.
0: È un dramma, 38822 38822.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Navigatore, portami in aeroporto.
6: Il percorso totale è di 2 ore con 3 cambi. Oppure procedi dritto per 300 metri fino a Enjoy Point.
7: Con Enjoy Point, il servizio di noleggio digitale di Anylive, prenoti il tuo veicolo fino a 24 ore prima della partenza e inizi e termini il noleggio senza attese. Scopri una rete di veicoli capillare da nord a sud. Basta cercare l'Enjoy Point più vicino sull'app Enjoy. Scaricala ora, completamente rinnovata. Enjoy Point, dove vuoi, quando vuoi.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Temptation Island addirittura nelle scuole. Potrebbe capitare. 38822, 38822, secondo voi è una follia oppure ci può stare?

0: Maledetto me, Fulminacci su RDS, lo penserà magari il prof che ha proposto questa cosa di Temptation Island nelle scuole.
1: Zitto.
0: Perché immaginiamo cosa possa essere successo sui social quando se ne è uscito con questa iniziativa.
1: Provocazione.
0: Lui lo dice, dai, sì, iniziativa lui, mi sembra.
1: Però lo dice, dice in un momento
0: luogo.
1: Dove magari le relazioni sono anche figlie dei social, figlie della digitalizzazione, magari anche spiegarle, tra virgolette, tecnicamente, cioè grazie a quello che è un esperto, potrebbe essere un aiuto in più per le nuove generazioni.
0: Con qualcosa che attira l'attenzione di chi guarda il programma, anziché farlo con dei film o con dei filmati noiosi. Magari lo si fa con un programma che invece per alcuni aspetti è molto interattivo e quindi cattura l'attenzione.
1: Esatto, perché poi è nazionale popolare, piaccia o non piaccia. C'è chi scrive: sono un insegnante e non condivido l'idea di portare appunto Temptation Island nelle scuole per un semplice motivo. È come voler sgravare ancora una volta le famiglie dal compito di educare i propri figli, prima al rispetto altrui e poi a come riconoscere ed evitare atteggiamenti e situazioni dannose e insane. Per quanto sia un'idea lodevole, se associata all'educazione e all'affettività, la ritengo comunque l'ennesima responsabilità caricata sul sistema scolastico e gli insegnanti e o figure esterne.
0: Posso dire? Anch'io voglio dire la
1: cioè
0: mia.
1: Cioè che a me, i miei genitori mi hanno educato, sì. Però sulle relazioni non mi hanno spiegato niente.
0: Non si parlava né di sesso né di sessualità.
1: Capisci?
0: Né di relazioni.
1: Ma è sempre stato così.
0: Adesso probabilmente è diverso, non se ne poteva parlare, argomento tabù, ma soprattutto una cosa non esclude l'altra.
1: Certo.
0: Magari si può fare educazione in casa e a scuola rinfrescano un po' la... è una collabo.
1: Cioè io mi ricordo quando uscivo con una ragazzina, mia mamma diceva no, con un amico perché c'era quella vergogna lì.
0: Come no? Ancora
1: quindi,
0: oggi.
1: Quindi se l'avessimo magari fatto a scuola magari mi avrebbe dato una mano a capire una serie di dinamiche.
0: Esatto.
1: Magari no, però
0: no,
1: sono sempre.
0: Ma la combo genitori scuola sarebbe l'ideale.
1: Eh no, certo. Sentiamo voi.
2: Oh, secondo me è sbagliato.
0: Ecco.
2: Perché le relazioni bisogna viverle, non guardare quelle degli altri. Sono lì tutti. Va bene, una sera lo guardi, così vai, ma però devi viverle, devi imparare sulla tua pelle con gli sbagli. Quella sarebbe la lezione più grande. Ciao Simone Trento.
1: Non è sbagliato però il suo punto di vista.
0: Ma...
1: e soprattutto dovremmo imparare.
0: Sì.
1: Il difficile.
0: A non rifare gli stessi errori. Però ritrovarsi nelle storie degli altri magari a volte ci può dare anche forza ad avere una reazione.
1: Sì, sì, ritrovarci sì. Ecco, posso fare una nota a margine? Correggimi, psicoterapeuta.
0: Mi dica.
1: Da strapazzi, sì, se dovessi sbagliare. Quando qualcuno dice, mi capitano sempre quelli così, è perché forse li cerchi quelli così.
0: È chiaro, è uno
1: potrebbe
0: schema.
1: Ecco,
0: famoso schema.
1: Schema ripetitivo. Schema Ponzi è un'altra cosa. Ecco.
3: Io forse ora uscirò un po' dagli schemi.
1: Ragazzi, cioè non si può andare avanti così, vi dobbiamo spiegare tutto veramente.
0: Non voglio prendermi questa responsabilità
1: troppa grossa. Ma lei penso che abbia vissuto, sta ibernata come Capitan America.
0: è appena tornata da una spedizione su Marte.
1: Sì.
0: È un programmino in cui delle coppie si mettono alla prova riguardo la loro relazione che in quel momento non sta andando.
1: Perché ripeto, se ne parlano tutti. L'altro giorno gioco a calciotto, spogliatoio, un compagno fa: oh, io torno un po' più tardi perché la mia fidanzata mi impone di guardare Temptation Island. Ma attenzione, non è solo lei che impone a lui, anche il contrario a volte.
0: Sì, sì, sì. Quindi... ma è un momento per confrontarsi, appunto per distendersi. Poi ci sono anche delle dinamiche molto serie e quindi potrebbe essere un'idea portarlo anche nelle scuole.
1: Dai, tra poco l'ultima tornata con voi.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Alex Warren, Passenger. Carmela.

0: Temptation Island nelle scuole, insomma, ci sembra di capire che la maggior parte degli ascoltatori dica no.
1: Sì, che poi, ripetiamo, non è che si guarda Temptation Island appunto, ma c'è un professionista che poi spiega,
0: che spiega
1: una serie
0: le dinamiche. Quando vi ritrovate in queste circostanze, la reazione più idonea per rispettare voi stessi è questa,
1: perché
0: questa.
1: Lui

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Gianluca Gizzi, buonasera e ben ritrovato.
4: Buona serata.
3: Siamo adesso da te in redazione RDS, ti ascoltiamo con le ultimissime news.
4: Yannick Sinner si conferma re di Wimbledon, il tennista alto adesino bis al successo del 2025 battendo in finale Zverev per 3-1. Avvio in salita con il tedesco che si aggiudica il primo set, poi sale in cattedra l'azzurro. Ancora alta tensione fra Iran e Stati Uniti, nuovi attacchi americani vicino a Hormuz, lo stretto è aperto, dice Trump alla NBC. È chiuso, annuncia invece Teheran, che aggiunge per noi è più importante della bomba atomica. Nuovo appello per la pace di Papa Leone, il pontefice all'Angelus da Castel Gandolfo avverte, tornano i venti di guerra e seminano morte e terrore, l'unica soluzione ribadisce il dialogo. La cronaca, almeno due fermi per l'omicidio del 19enne a Crema, sono due ragazzi tra i 23 e i 25 anni, il delitto sembra scaturito da una lite tra bande. Oggi l'ultimo saluto a Peppino Di Capri sulla sua isola, le esequie del cantante 86enne nella chiesa di Santo Stefano, mega schermo in piazzetta, in sottofondo i suoi successi. Il ciclismo infine con la vittoria di Van der Poel nella nona tappa del Tour de France da Malemora a Ussel, 155 chilometri, sempre in maglia gialla lo sloveno Pogacar, domani riposo. Questa è RDS.
5: Ci siamo, 3 minuti dopo le 22, rigorosamente in diretta dalla sede di RDS, situa in via Piccio 55 in Roma. Ci siamo noi, vi accompagniamo.
3: Il capo, devi dare
5: 00136.
3: Bravissimo.
5: Qua, giusto?
3: Sì. Questi per omaggi.
5: No? Giusto,
3: gli omaggi culinari,
5: sì,
3: regali,
5: sì, ricchi premi, cotton
3: regali
5: fioche,
3: beauty,
5: quello, sì, sì, quello, sì, anche da mangiare, insomma, va bene, sì. Tutto, ci siamo noi fino a luna, Francesca Romana d'Andrea,
3: Filippo Ferraro
5: e il nostro Francesco Caddy cadente in regia.
4: Ciao.
3: Allora, archiviata la situazione di Temptation Island,
5: che non ha avuto gran successo,
3: successo, non vi è piaciuta questa iniziativa, nelle scuole faremo di meglio,
5: sì. via sigaro,
0: all'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

0: Shata su RDS in questa serata insieme. Ma ciao, ben ritrovati, siamo noi, File Franci, in una reunion.
1: Certo, noi ogni tanto dobbiamo rifarlo.
0: Sì.
1: È una questione proprio di benessere.
0: Sì, siamo come quelli, sai, quelli che vanno in vacanza, si trovano bene, si conoscono e poi dicono: guarda, ogni anno ci
1: facciamo,
0: vediamo
1: una cena
0: un weekend.
1: Ogni tanto.
0: Sì, sì, sì, sì. Però noi non lo decidiamo noi, lo decide Anna Pettinelli.
1: E quindi è lei ci concede questo lusso.
0: Che decide le nostre cene, quindi la salutiamo. Ciao,
1: Annuzza. Allora, ciao Anna. Qua c'è una roba che secondo me facciamo tutti e la lancio così: lo facciamo sempre di più.
0: Lo facciamo sempre di più e ce ne rendiamo conto sempre di meno.
1: Eh no, è così, è rovinato tutto. Io volevo farla maliziosa e lui ha rovinato, l'ha resa seria.
0: Ah, volevi farla un po' hot. Scusa, non volevo farla tecnica.
1: Vabbè,
0: lo so,
1: tra poco spieghiamo meglio.
0: Ecco.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
1: Pronto?
4: Pronto.
1: Ciao.
4: Salve a tutti.
1: Allora, Lori si è appena uscito dal veterinario col cagnolino.
4: Nome Leo.
1: Nome Leo.
5: Bello Leo.
1: A tre mesi. Ah. Torna a casa. Cucini tu stasera?
4: Cucino io.
5: No, sì, cucina sì. Leo.
1: No.
4: Sono single e mi cucino da solo. Cucina Leo, sì.
5: Si cucina Leo. Sanno lui e Leo che cucina, scusa.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Ciao amore, domani shopping all'outlet? Sì, lo so che sono iniziati i saldi. Come? Con sconti fino al 70% sul prezzo outlet? Beh, se possiamo anche fermarci a mangiare e ci sono anche concerti e DJ set, dai, mi hai convinto, domani ti ci porto. Me ne pentirò a breve. I saldi sono partiti negli outlet di Barberino, Brenner, Mondo Vicino, San Marino e Valmontone. Scopri l'outlet più vicino a te e i calendari eventi su promosnews.it.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
8: Nen.
7: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
1: Ci siamo dentro assolutamente tutti, o quasi, e lo facciamo sempre di più.

0: anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook.

0: of Dead, Oliver Rodrigo su RDS 22:27. E c'è una cosa che facciamo tanto, troppo, e che ci ruba tanto, troppo tempo. In media, secondo gli studi, siamo più o meno sulle 5 ore al giorno a persona. Dopo facciamo il giochino tutti insieme.
1: Noi l'abbiamo fatto
0: ed è andata malissimo,
1: è andata malissimo.
0: Quanto tempo passiamo e passate sul telefono, e tante volte la colpa maggiore, perché poi ti fa vedere usando le app di social, usando il lavoro, telefonate eccetera eccetera, perché poi il telefono non va demonizzato perché c'è l'app della banca, sono le mail, cioè lo usi anche per lavorare, ma anche tanto per perdere tempo,
1: per il famoso scroll. E infatti l'Unione Europea in questo momento sta andando contro a Meta, che pare non abbia rispettato determinate normative per permettere, per per tutelare il benessere mentale dei suoi utenti, ma va
0: soprattutto dei più giovani,
1: più giovani, esatto. E adesso insomma pare che si possa avviare addirittura una causa. L'Unione Europea sta un attimo cercando di capire. Allora, quello che è stato criticato è lo scroll infinito e l'autoplay. L'autoplay sarebbe i video che partono senza che tu clicchi play,
0: che poi si ripete, tu li lasci là, si ripetono e si ripetono.
1: Quante volte abbiamo fatto la doccia con delle stories che scorrevano, i video che scorrevano, ecco, l'abbiamo fatto tutti, benissimo. Questa cosa pare che non sia del tutto legale, bisogna rispettare delle normative, e Meta potrebbe arrivare
0: mondo borderline, anche perché tutto questo deve essere vincolato dalle istituzioni, perché tutto questo prima non c'era ed è un nuovo modo di comunicare che può creare delle problematiche. Tra l'altro uno stato come San Marino aveva fatto proprio una denuncia in realtà verso TikTok, che è il gruppo Meta, lo sappiamo, ma aveva vinto addirittura il ricorso tenendo 3,5 milioni di multa perché non veniva tutelata la privacy e appunto poi quello che è la salute mentale dei ragazzini, in particolare degli under 16,
1: per via di queste impostazioni di scroll infinito e di autoplay dei video. Allora, gli strumenti di gestione del tempo non sono sufficienti. Io per esempio io l'ho impostato sulle app, perché a volte Instagram lo uso forse troppo, c'è il tempo di utilizzo, tu imposti un timer di un'ora, 50 minuti, quelli che sono,
0: al giorno,
1: ci metti un secondo a richiedere, dammi ancora 15 minuti, quindi sembra una dipendenza totale. Poi,
0: che è come, scusa, quando la mamma diceva alle 10 si va a dormire e alle 10 possiamo altri 5 minuti, la mamma era no, invece Instagram dice
1: non succede niente,
0: guarda che bel video di infissi che ti faccio vedere,
1: i video di pulizia, non si blocca nulla, uguale parental control, i genitori devono essere molto informati e saper utilizzare il mezzo, altrimenti non si blocca proprio niente. Quindi che succederà nel caso in cui l'Unione Europea dovesse aver ragione riguardo queste normative? Meta potrebbe arrivare a pagare il 6% del fatturato mondiale annuo, e nel caso di Meta si tratta di miliardi di dollari.
0: Sono veramente dei bei soldi importanti, ma soprattutto vorrei che oltre a questo, che è una cosa buona, ci fossero delle normative ad hoc con maggiore attenzione, soprattutto per i più giovani, ma anche i meno giovani, perché su Facebook o su Instagram e vedete i commenti, si parla tanto dei ragazzini, ma i commenti peggiori tante volte sono gli over 50, over 60.
1: Non apriamo questo argomento, veramente, guarda. Allora, tempo di utilizzo, aprite le impostazioni, andate a vedere quanto lo utilizzate, tempo giusto più o meno tra le tre.
0: Non lo diciamo.
1: Ok.
0: Guardatelo, vi diamo il tempo un disco, poi vi diciamo se siete oltre o se siete giusti o se siete bravi. Noi tre, io, Andati Fra e Caddy, malissimo.
1: Andati fuorissimo.
2: Bene.

0: cosa.
1: È gaelico con A, B, C, D, E, F, U, che poi dice fondamentalmente vada a quel
0: paese.
1: Vattene
0: a quel paese,
1: ecco.
0: In tutte le lingue del mondo.
1: Che è una cosa che vorremmo fare spesso col nostro smartphone. Tra i vari messaggi che ci avete mandato c'è chi dice l'uso di media giornaliera è di 2 ore e 45.
0: Che bravo.
1: Che bravo, che brava, perché non l'ha specificato. Allora, diamo un po' i dati nostri. Allora, Caddy è 6 ore e 40.
0: 7 e 26.
1: 7, le 7, 7
0: 26.
1: 26. Tu?
0: 7 e 18.
1: Io 6 ore e 30. Ecco,
0: non
1: mi reputo vincitore perché secondo gli studi sono tutti e tre dei dati molto preoccupanti, perché dovremmo essere sotto le tre ore in una fascia virtuosa legata a un utilizzo produttivo lavorativo. Cioè, cosa dicono? Che tu il telefono per lavoro, a meno che non fai lavoro dove devi fare 100 telefonate al giorno, sì, eccetera eccetera, lo utilizzi massimo tre ore per lavorare.
0: Okay.
1: Se lo usi tra le tre e le cinque ore sei al limite, quindi sei molto vicino alla tendenza dello scrolling infinito. Oltre le cinque, qui oltre i 5 ore per molti esperti sei oltre un livello indicativo di dipendenza potenziale da schermo.
0: Mamma, che paura. Però posso dire, sono andata a vedere poi nello specifico quante ore passo sulle varie app.
1: Sì.
0: Allora, Instagram è assolutamente al primo posto. WhatsApp non è colpa mia, sono gli audio lunghi delle persone che mi mandano.
1: Che guardi
0: WhatsApp.
1: Me?
0: No,
1: cosa
0: no,
1: c'entra?
0: Tu da un po' non me le mandi.
1: Ah, ok. Infatti però è diminuito, vero?
0: Come
1: WhatsApp.
0: Si può passare meno di 3 ore su WhatsApp che a volte semplicemente chattando con una persona, che sia per lavoro, che sia per un problema che ha,
1: non gli rispondi,
0: ci stai 2 ore,
1: ciao, no, c'ho da fare.
0: Ma certo, se uno ha da fare non risponde, però
1: ciao,
0: a volte
1: ciao,
0: rispondi,
1: esatto,
0: e quindi passi molto tempo. Vabbè,
1: tra poco ne parliamo ancora, approfondiamo anche con le vostre 38822 38822. E ora il grande fan di Francesca Romana D'Andrea col nuovo singolo, lui è Cioffi Carmela.
0: Beh, mi ha superata.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: RDS. Cioffi Carmela.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, m'ha detto sali, sali.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: approvata?
1: No, bella, mi piace.
0: D'Andrea approved.
1: Mi piace. Sì.
0: Bohemian Rhapsody, la versione dei The Braids su RDS, le 22:42. Grazie ad alcuni messaggi che sono arrivati che ci fanno fare un po' pace con la nostra coscienza.
1: Sì.
0: Perché stiamo parlando del tempo di utilizzo del telefono, eccetera, eccetera. È arrivato prima 2-3 messaggi, io 2:40, io 1:30. Non è che siamo noi quelli problematici. Mm-hmm. Vedi, Albert da Napoli dice in media 4:30. Sei lì, sei
1: però
0: limite.
1: Comunque bravo.
0: C'è chi dice 5:30, chi 6 ore. Fateci e facciamoci caso e soprattutto poniamoci delle domande.
1: No, facciamoci caso che quando siamo in viaggio, per dire, lo utilizziamo molto meno. Capito?
0: Sì.
1: Almeno io personalmente,
0: sì,
1: la settimana in cui sono in ferie,
0: in vacanza,
1: non lo guardo mai.
0: Io sono
1: magari
0: in viaggio in treno, ma lo guardo tanto perché ti annoi, scrolli, metti giù il libro, scrolli un po'.
1: Però secondo me lo si utilizza molto nella vita quotidiana.
0: Sì, è per coprire quel momenti di noia. Perché però rischi che diventino poi.
1: Guardiamo le nuvole, non lo so, capito?
0: Sì. Vabbè, sai che io dopo questa una
1: ieri
0: scrollata
1: che passano, ma...
0: come?
1: Ieri che passano
0: poi
1: uno si annoia, no?
0: Poi l'erba che cresce,
1: le foglie che si muovono col vento,
0: e poi cadono anche per autunno. E non solo le foglie, cara mia.
2: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi,
3: sempre con te, anche con la nostra app RDS.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: 3, 2, 1.
6: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
7: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
0: 22:44, la coppia si è ritrovata in questa serata a file Franci con il nostro Caddy in regia. Ora Glass Animals, questa è It Waves.

0: fino all'ultimo voglio sentirla. Flamenco Paranoia, Samurai Jay su RDS, se ne sta parlando da qualche ora. Da qualche ora pare che Sinner potrebbe diventare l'atleta italiano più famoso di sempre, più premiato di sempre, più meritevole di sempre.
1: Non c'è una carica ufficiale, no, ovviamente, certo. Però Yannick, l'ha già detto ovviamente il nostro Gianluca Gizza di Underground, anche noi, ha vinto per il secondo anno consecutivo il grande slam di Wimbledon, come dicono quelli bravi, o Wimbledon come possiamo dirlo noi, che vuol dire insomma l'ennesima sua vittoria, la seconda appunto su quello che è lo slam forse più aristocratico, più elegante, una vittoria molto importante che fa sì che sia ancora, lo sarà ancora per molto, visto anche l'infortunio di Alcaraz, è giusto sottolinearlo, il numero uno. E quindi molti si stanno interrogando, chiedendosi già adesso con Yannick che è nel pieno della sua carriera, giocherà, incrociamo tutte le dita che si possono,
0: mamma
1: toccare
0: mia,
1: altri 10 anni perlomeno a livelli molto alti, ha fatto fatica contro Djokovic che insomma c'ha 37-38 anni, quindi le carriere si sono anche allungate un po' come l'età. L'altro giorno vedevo allo stadio Brad Pitt,
0: sì,
1: 64 giù
0: sì,
1: di là,
0: sì, più di 60,
1: no, sembra quando ero ragazzino i sessantenni, ciao, erano
0: sì,
1: già nonni, stranonni,
0: molto anziani,
1: esatto,
0: in super pensione,
1: esatto,
0: vita tranquilla,
1: la
0: certo,
1: stessa cosa gli atleti mondiali protagonisti, c'è un certo Leo Messi, ha giocato molto bene anche Cristiano Ronaldo, quindi insomma cosa vuol dire? Che Sinner era nel pieno della sua carriera,
0: certo,
1: non possiamo fare i bilanci adesso, però già c'è chi dice è il più grande sportivo italiano di sempre. E come Francesca diceva fuori onda,
0: incredibile,
1: con una
0: naturalezza incredibile,
1: sì, con un'analisi
0: però,
1: giustamente matura sportivamente parlando, hai detto vabbè,
0: come si fa a paragonare un atleta nel tennis ad uno che gioca a calcio? Perché queste definizioni, l'atleta più importante, più grande di sempre, come si fanno a paragonare due sport?
1: Cioè, perché Sinner più di Roberto Baggio,
0: capisci?
1: O Sinner più di Yuri Keki,
0: di
1: o Sinner più di Fiona May, di Marcel Jacobs, della Fontana,
0: due discipline
1: della Brignone
0: così distanti.
1: Certo, certo, anche perché nel suo ognuno ha fatto qualcosa di importante, magari nel suo ha portato per la prima volta qualcosa di importante. Mai un italiano aveva raggiunto il numero uno, uno che invece ha vinto tanto era per esempio Panatta, però potremmo fare degli esempi anche di altri sport, di quello che ha fatto per esempio Tomba nello sci,
0: certo,
1: o la Brignone sempre nello sci, oppure Marcel Jacobs, l'uomo più veloce per la prima volta italiano nella storia a vincere una medaglia olimpica nei 100 metri, poi anche poi nella batteria in 4. Quindi come fare? La buttiamo un po' così in cacciara, come
0: dai,
1: sappiamo fare
0: sì,
1: noi?
0: Sì. Cioè, secondo voi la definizione ci sta o è un po' esagerata? O si rischia magari il paragone che poi non ha senso?
1: Quindi secondo voi è già il più grande
0: atleta
1: italiano di sempre? E secondo voi qual è? Uomo o donna, di qualsiasi tipo di sport che volete, che si può andare dalla pallavolo al calcio, lo sci, il tennis.
0: Chi meriterebbe questo premio? Se esistesse un premio in assoluto, chi meriterebbe secondo voi il premio di miglior atleta italiano di sempre?
1: Perché Sinner non Valentino Rossi?
0: Hai capito?
1: Tosta. 38822 38822. Lo so, cavoli vostri,
0: hai capito?

0: Siena Spyro, la sua Material Lover su RDS, le 23 in punto, quindi tra poco ne parleremo ancora, perché poi la domanda è: ma chi è e come si fa a decidere qual è lo sportivo italiano più grande di sempre? Per cosa? Per quello che ha vinto di più?
1: Per
0: il più
1: che
0: grande?
1: Ti ha dato,
0: per il più amato?
1: Per quello che ha portato nella tua famiglia, dei momenti che magari vi hanno riuniti nel guardare quella disciplina?
0: Per quello che ha, per quante persone ha portato, avvicinato a quello sport? È difficile, perché vuoi non vuoi c'è una parte soggettiva, non c'è oggettività. Cioè anche nel calcio, il più grande calciatore è quello che ha vinto, non è detto. Per esempio Francesco Totti non ha vinto tantissimo,
1: però
0: rispetto
1: per molti,
0: però sicuramente
1: è il più grande di sempre.
0: Certo, tecnicamente è probabilmente il tra i più grandi italiani di sempre,
1: ma
0: però
1: anche di affetto, capito?
0: Sì,
1: è una questione d'affetto.
0: Poi è figlio di una città, insomma, potremmo aprire mille parentesi. Noi dobbiamo stare attenti, perché quando dici su qualsiasi campione qualcosa mezza, no, perché no,
1: infatti
2: me Francesco Totti,
0: vedi,
2: forza Roma sempre.
0: Questo l'abbiamo messo per il nostro direttore, che salutiamo, che
1: allora,
0: molto romanista.
1: 38822 chi è

0: Si conferma re sull'erba inglese dopo il successo del 2025. Il numero uno al mondo supera per 3-7-1 il tedesco Zverev, nuovo numero due della classifica ATP. Iran-Stati Uniti, resta alta la tensione nello stretto di Hormuz con lo scambio di colpi incrociati. È chiuso, dice Teheran, che lo ritiene più importante che avere la bomba atomica. Lo stretto è aperto, invece, secondo Trump. Ancora incidenti sulle strade italiane. Oggi pomeriggio nel Cagliaritano due ragazzi hanno perso la vita nello scontro fra la loro auto e quella su cui viaggiavano padre, madre e figlio minorenne rimasti feriti. Un motociclista è morto in Trentino nel frontale con una vettura, due feriti gravi. La MotoGP, Marc Marquez terzo in classifica generale grazie al successo nel Gran Premio di Germania, è ora a 18 punti dal leader Jorge Martin, oggi quinto, a 14 lunghezze il giapponese Ogura, secondo sul podio tedesco davanti a Fernandez. Questa è RDS.
1: Buonasera, sono le 23:03 minuti su RDS, domenica sera, noi siamo File Franci, c'è Francesco Cadenti in regia.
2: Ciao,
1: aspettavamo questo ciao. E ciao anche a voi, perché vi stiamo chiedendo chi può essere l'atleta italiano più grande di sempre. Si vocifera che potrebbe essere Sinner.
2: Cioè, tanti l'hanno osannato oggi dopo la vittoria di Wimbledon, ovviamente, però non c'è una classifica ufficiale, è impossibile che esista.
1: No, non c'è un premio ancora.
2: No.
1: Come
2: però...
1: atleta italiano più grande di sempre, ma sarebbe impossibile.
2: Beh, proviamo a darlo noi con i vostri messaggi e anche il perché con un audio. 388-22-38822.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.
5: 100% grandi successi RDS.
3: Estate 1992.

0: Gamer su RDS, stiamo giocando con voi perché alcune testate giornalistiche in queste ore, dopo la vittoria di Wimbledon da parte di Jannik Sinner, ha titolato il più grande sportivo italiano di sempre.
1: Di sempre.
0: E abbiamo ovviamente detto che è impossibile fare una classifica perché sono epoche diverse,
1: discipline
0: sport
1: diverse.
0: E poi da cosa lo dici? Quello è il migliore rispetto a quell'altro, da quanto ha vinto, da quanto gente ha spostato, da quanto c'è entrata nel cuore. È una classifica impossibile da
1: possibile,
0: fare.
1: È possibile, è un pur parler. Però c'è un ascoltatore che giustamente ci ha fatto riflettere che un atleta si può definire grande se è riuscito ad avvicinare molte persone a quella disciplina, in questo caso l'Italia intera. E se tu a ChatGPT chiedi quale atleta quale atleta italiano ha avvicinato i ragazzi, ho messo i ragazzi così, più di tutti a quella disciplina, Jannik Sinner.
0: Poi
1: ha contribuito a far crescere l'interesse dei giovani per il tennis. Seguito
0: anche
1: subito,
0: detto, scusami, tutto il movimento del tennis, perché abbiamo vinto la Coppa Davis, abbiamo le ragazze che hanno vinto la Coppa Davis al femminile, quindi c'è un movimento, Jasmine Paolini,
1: in
0: abbiamo
1: effetti,
0: avuto Cobolli in finale all'ultimo torneo dello Slam. Quindi comunque è un movimento tennistico che sta andando molto forte. Sinner è la punta di diamante di questo movimento.
1: Se ci pensi, in Italia non si parla solo più di calcio.
0: Vero,
1: e
0: vero,
1: quindi
0: vero,
2: certo. Anche perché Raffaeli ha vinto un oro alla World Cup, tra l'altro organizzata a Milano, nella ginnastica ritmica, quindi non c'è solo Sinner, non esiste solo il tennis.
0: Cioè, capisci?
2: E un'altra italiana ha vinto l'argento. Ciao.
0: Una volta si diceva, ragazzi, non c'è solo il calcio, ora si dice non c'è solo il tennis. Una cosa che 20 anni fa, visto che è stato l'anniversario della vittoria del mondiale, era impensabile.
1: Comunque anche i social hanno contribuito tantissimo a dare risalto ad alcune discipline. Per esempio, quando ci sono stati i giochi invernali, ci siamo fissati tutti col pattinaggio.
0: Sì, è vero, vero. In generale, quando uno sport e un atleta vince, avvicina le persone a quello sport lì. Io, la moto, MotoGP, mai vista prima di Valentino, purtroppo mai quasi più vista dopo Valentino, anche se poi c'è Bez, insomma abbiamo avuto dei campioni del mondo. Ma sentiamo voi, dai.
3: Permettetemi un exequo tra Alberto Tomba e Valentino Rossi, secondo me i più grandi italiani di tutti i tempi. Non me ne voglia Sinner, che è vincente, ma da sicuramente meno anni, ha una carriera ancora non lunga come Alberto Tomba e Valentino Rossi.
0: Certo, è vero anche questo.
1: Ma certo, ma poi ci si identifica con un atleta, no? Anche per il carisma, la personalità, se ci piace, se non ci piace.
0: Sinner è forse il grande atleta, molto riservato, molto timido. Mi ricorda, come ovviamente le dovute proporzioni, uno Scirea, un Pietro Mennea che tanti avete nominato, cioè meno estrosi rispetto a un Valentino Rossi.
1: Certo.
0: Che erano
1: spericolato.
0: Un po' matti.
1: Vabbè, Sinner rappresenta il bravo ragazzo che adesso va molto di moda.
0: Quello che vorresti come fidanzato di tua figlia.
1: È così.
4: Ciao ragazzi, mi dispiace, Sinner è un grandissimo, ma il top del top del top di tutti i tempi in Italia c'è lei, la divina Federica Pellegrini. Ciao Luca da Carrara.
1: E anche lei è tra quelle che hanno avvicinato più di tanti altri i ragazzi al nuoto.
0: Sì.
3: Ragazzi, per me il più grande atleta di tutti i tempi è stato Mennea.
0: Ragazzi.
3: Ciao a tutti, Fabio Zanna, Roma.
0: 12 settembre 1979, il suo record mondiale che è durato più di 15 anni, tra i record più longevi nella storia, che poi i record sono fatti per essere battuti, anche perché la tecnologia, le scarpe, eccetera, rende tutto ovviamente molto più rapido, più veloce. Un record durato così tanto è sicuramente qualcosa di storico, il simbolo della velocità italiana, fino a Marcel Jacobs, a Filippo Tambelli, eccetera, eccetera. Dai, tra poco anche altra tornata, mi piace, perché poi c'è chi si arrabbia. Ma come potete dire così?
1: Bellissima, bellissima, un po' di polemica ci sta.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: ragazze.
1: Che belle le ragazze, Clara San Giovanni, appunto le ragazze su RDS il 23-19. Abbiamo lanciato un po' di zizzania, però positiva, perché comunque sì, quando ci sono degli esempi così importanti e vincenti, e in alcuni casi anche poi degli esempi di vita che arrivano dallo sport italiano, è sempre bene non essere d'accordo, perché vuol dire
2: che tante cose
1: ci hanno fatto battere il cuore.
2: Sì, ma anche il titolo, l'atleta italiano più grande di sempre, è provocatorio.
1: Certo.
2: È un filino provocatorio.
3: Dai ragazzi, come si fa a dire il più grande atleta di sempre? Abbiamo avuto atleti grandissimi, Pantani, Moser, la Pellegrini,
1: Zanardi,
3: Paolo Rossi, Cannavaro. Dai, abbiamo avuto atleti incredibili che hanno fatto la storia dello sport. Non è possibile definire chi è il migliore. Adesso c'è Sinner, è fortissimo, perché da non si può dire niente, ma tutti gli altri sono unici. E guardare alla scherma,
2: vabbè, il proprio
3: Yuri Keki, un altro grandioso.
2: Sì. Sì.
1: Secondo me è una classifica che può essere solo soggettiva a seconda della tua passione, a seconda di quello che ha acceso anche del momento della tua vita, perché magari in quel determinato momento ti sei affezionato a quello sport grazie a quello sportivo e ha rappresentato per te qualcosa di importante.
2: Però probabilmente Sinner è un fenomeno di costume, non è solamente un atleta.
1: Sì.
2: Ti è piaciuta?
1: Sì. Bello, mi è piaciuta.
2: Mamma mia. Ragazzi, non te l'aspettavi da me, eh?
1: Allora, dovremmo andare avanti fino a luna. Chiudiamo ora il programma. Buonanotte.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Arrivederci.

0: su RDS. No, avevamo detto che abbiamo salutato, poi dopo ci ha chiamato Anna, fa ragazzi di stare
1: no,
0: fino a luna.
1: No, andare avanti, cioè, sei troppo forte, andate avanti.
0: Però sì, cioè, fantascienza. Più di qualcuno ha scritto sì, nel fenomeno di costume, boom, giù il sipario,
1: ma
0: ragazzi.
1: Sì, ma sapete
0: butta
1: perché?
0: Butta giù il microfono.
1: Allora, ricordate noi i primi anni 2000, Fiona May che faceva gli spot.
0: Sì,
1: ecco,
0: sì,
1: nel
0: che adesso la figlia che era in quello spot lì ha superato proprio il record della madre, Larissa Iappichino, pochi giorni fa.
1: Però l'atleta in sé, che non era solo il calciatore, diventava proprio un'icona.
0: Icona, sì, sì.
1: Così era la stessa cosa. Sì. Per quello che, capito, ha riattirato un po' tutti.
0: Oggi, se guardavate, insomma, la partita, su 10 spot, in 6 c'era lui.
1: C'era lui.
0: E uno era lo spot dell'RDS Summer Festival.
1: capito? L'unico in cui non c'era lui.
0: Però, sai, io,
1: mai dire mai.
0: Roberta Lanfranchi, Yannick Sinner, poteva essere un bel trio.
1: Mai dire mai.
0: Peccato.
2: Tosca Trentino. C'è una precisazione, secondo me, che va fatta alla base di tutto, ed è il costo per ogni sport. Un costo che può avere una Formula 1, prendendo esempio un Kimi Antonelli o un Leclerc. Sì, tanti lo vorrebbero imitare, ma economicamente sono irraggiungibili per la maggior parte.
0: Vero.
2: Tennis, nuoto, sport olimpici, quale può essere il curling, quale può essere l'atletica. Sinceramente hanno dei costi minori,
0: certo,
2: e quindi hanno più possibilità di avvicinare i giovani alle discipline sportive.
1: Più fattibile. Già il tennis è un po' d'élite.
0: Elita.
1: E in effetti
0: si sta abbassando.
1: Si sta abbassando proprio sempre grazie a questo fenomeno di costume.
0: E qua chiudiamo, ricordiamo che le vittorie dei nostri azzurri portano incassi a loro, ma incassi lo sport italiano, che vuol dire nuove strutture per le scuole e non solo, quindi è soltanto che un bene. Quindi godiamocele.
1: Bravo.
0: Perché sono un bene.
1: Nuovo
0: per
1: sindaco.
0: I nostri ragazzi. Grazie, votatemi.
3: RDS, oltre la musica, le belle.
0: Cari da Mauro Casciari
4: e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa,
0: noi una coppia che vi dà una doppia possibilità per vedere dal vivo il ragazzo prodigio del pop internazionale dopo l'uscita del nuovo disco My Mess, My Heart, My Life.
4: Miles Smith sarà il 16 ottobre al Fabric di Milano e da lunedì 13 luglio ti invitiamo a giocare con noi per vincere i biglietti dell'unica data italiana.
0: E se dimostrerai di essere stato fedele nell'ascolto di RDS, potresti volare con noi a Londra per incontrarlo dal vivo e assistere al suo concerto al O2 Arena il 20 novembre.
4: Miles Smith è RDS, solo grandi concerti.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
0: 23:28, questa è RDS. Chiudiamo l'argomento sportivo italiano di sempre, perché abbiamo già fatto un po' di bagarre. Mettiamo tutti d'accordo con 4 successi in fila, va bene?
1: Bravo!
7: E allora sorry, scusa, lo sento.
3: Il volume della tua estate.
7: Parole diverse ma stesso universo.
8: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.

0: sua Snow on the Sahara su RDS le 23:41, mi è venuto un Sahara.
1: Mamma, ti è venuta bene. Wow, Angun, che brava. Scusa, ma io sono un'ascoltatrice anche della musica.
0: Giusto.
1: E quindi faccio il mio commento.
0: Ogni tanto alla fala viene l'anzianite, sai, quelle cose un po' anziane. Che bravo Renato Zero, così a caso.
1: Sì,
0: mamma, questa era Angun. Sì,
1: no,
0: però che bravo,
1: Angun,
0: sì,
1: anni 2000.
0: Sì.
1: Bellissimo.
0: Cos'era, 98, 99, forse anche prima.
1: Non ti permettere. Primissimi anni
0: 99,
1: quindi primissimi anni 2000.
0: Eh no, è 99, ultimissimi anni 90
1: era
0: allora.
1: A cavallo.
0: Va bene.
1: Tra poco le notizie che non ce l'hanno fatta.
2: Relax, musica e tanta compagnia.
3: Summertime on RDS.
4: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
5: RDS.
6: La senti?

0: è la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
1: NEN.
0: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Ci sono cose che accadono nel corso della settimana che meriterebbero più risalto. Tra poco.

0: and I want to talk about
1: Filippo.
2: Francesca.
1: Francesco Cadente.
2: Ducretini, sì, ciao. Madonna con la sua erede Sabina Carpenter, anche se si dice la stessa cosa anche di Britney Spears, di Christina Aguilera, ma Madonna resta sempre
1: ma
2: lì.
1: Ma certo, ma perché dobbiamo trovare gli eredi di... Troviamo i nuovi.
2: Vabbè, però ci sta,
1: ma
2: insomma,
1: basta.
2: Un po' di successione.
1: Con questi paragoni.
2: E invece siamo ormai alla fine di questa domenica, alle porte di una nuova settimana, ma ci sono delle notizie che magari vi siete persi, che meritavano un po' più spazio. Vuole partire lei?
1: Parto io. Allora, la Green Light Therapy sta per conquistare tutti noi e sta per spazzare via la Red Light Therapy. Sai di che cosa stiamo parlando?
2: Assolutamente. Beh, pet therapy, sì.
1: No. Red Light Therapy.
2: Io guido pet therapy.
1: Ma che
2: un po'.
1: Cosa? No, sono le terapie della luce. Ci sono delle maschere a LED,
2: sì,
1: no?
2: Aspetta che parte.
1: Ad esempio, la luce rossa.
2: Ah, tipo una maschera che tu metti con le luci. L'ho visto qualcosa.
1: La luce rossa attiva il collagene. E quindi vanno tantissimo queste maschere che tra l'altro costano veramente tantissimi soldi.
2: Tipo,
1: mentre
2: tipo su che cifra siamo?
1: Beh, anche 500 euro.
2: Ah,
1: sì.
2: Tu devi metterle ogni sera, ti fai un po' di sparaflesciata.
1: E attiva il collagene.
2: Ah, ok. Dici, quanto collagene.
1: No, esatto. Sì. Poi c'è la luce blu che stringe i pori. Restringe.
2: Come il limone.
1: Sì, restringe i pori. Okay. Ma pare che la Green Light Therapy sia di gran lunga migliore. Yeah. Promette incarnati più uniformi e meno rossori.
2: Meno male.
1: Quindi presto faremo tutti queste Green Light Therapy.
2: Ho visto delle influencer che avevano queste maschere
1: però rosse e invece verdi.
2: Infatti
1: presto potrebbero arrivare
2: sotto, si mettono verdi.
1: Da adesso grazie, che ne abbiamo parlato,
2: sì?
1: Diventeranno
2: luce,
1: Green Light Therapy.
2: Quindi se volete avere una pelle migliore vi mettete davanti a un semaforo quando è verde.
1: Ma, scusate, in effetti io vorrei capire la differenza. Anch'io ho una lampada rossa in casa perché mi piace, no?
2: Sì.
1: Mi piace, l'alternano con le altre lampade da terra.
2: Sì.
1: Però se io mi metto lì,
2: sì,
1: stimola il collagene. In effetti le piante che sono sotto sono
2: stanno
1: molto
2: benissimo.
1: Belle. È vero.
2: Io vorrei fare. Allora, noi avevamo pensato a questo appuntamento come varie notizie che ci siamo persi. Ma dopo quella che Francesca ha dato, io cos'altro posso aggiungere?
1: Lo so.
2: Se non.
1: Devi iniziare tu.
2: La punta più alta è stata sicuramente le piante che sono vicine alla luce rossa e stanno meglio. Ma attenzione:
1: sono più belle.
2: Voglio lanciare questo quesito perché la D'Andrea ogni tanto spara. Però se c'è qualcuno col pollice verde oppure persone che lavorano con le piante, la luce rossa gli dà una mano?
1: Grazie. 38822 38822.
2: E se c'era quella verde era meglio? Alle piante, prova, metti delle piante con la luce rossa.
1: Sì, devo comprare la lampadina verde.
2: Delle piante in quella verde e poi facci sapere.
1: Sì.
2: Guarda, non vediamo l'ora. L'Italia bloccata da questo quesito. Basta, chiudiamo qua.
1: Perché questa è stata la notizia della settimana.
2: Sì.
1: In effetti.
2: Dovremmo andare avanti fino a luna, niente. Via. I'm

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Katy Perry, Watch It Burn. My body isn't ready.

0: Mars, On My Soul.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: Mace, Salmo, Colapesce, Cattiva Abitudine su RDS. Sono arrivate decine di messaggi sulla cura delle piante, questa cosa qui. Molti hanno confermato il fatto della luce e molti dicono anche di utilizzare un po' di caffè.
1: Caffè. Luce, quella classica, insomma, solare. Poi a seconda di quali piante, bisogna studiare,
0: certo,
1: la mezza ombra, pieno sole.
0: Francesco da Lecce dice: guarda, la mia pianta dice, oh, io se non bevo il caffè la mattina non riesco a svegliare.
1: Non rendo. No. Una tazzina di caffè a settimana in ogni pianta. Non pensavo.
0: Ma versata.
1: Eh sì, non.
0: Caffè lungo, caffè corto, macchiato. Macchiato soia, perché adesso non è più voglio un caffè,
1: decaffeinato,
0: adesso decaffeinato, ginseng, sì, brava,
1: dobbiamo
0: lungo, corto,
1: indagare,
0: informiamoci, perché un attimo che poi la pianta fa insomma,
1: e si appassisce.
0: Tazza normale in vetro,
1: non se la appassiscono,
0: certo,
1: va bene, basta.
0: Salutiamo
1: così
0: tutti i baristi. Io ogni volta che vado al bar e sento, come fai per favore, deca, macchiato, ginseng, cosa, che poi
1: io
0: il
1: non
0: latte
1: posso parlare
0: di soia,
1: perché sono tra quelle.
0: Tu cosa chiedi?
1: Cappuccino con latte vegetale e caffè decaffeinato.
0: Benissimo, arrivederci.
2: Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
1: My Summer Station. Gianluca Gizzi, buonasera, ben ritrovato.
4: Buona serata.
1: Da te in redazione RDS, pronti ad ascoltarti con le ultimissime news.
4: Yannick Sinner si conferma re di Wimbledon. Il tennista altoatesino bisse al successo del 2025 battendo in finale Zverev per 3-7-1. Quinto slam in carriera per il numero uno al mondo, che ha quasi 5.000 punti di vantaggio nella classifica ATP sul tedesco, salito al secondo posto davanti ad Alcaraz. Ancora alta la tensione fra Iran e Stati Uniti, nuovi attacchi americani contro obiettivi iraniani. Per ridurre, dicono le forze armate statunitensi, le capacità di colpire le navi nello stretto di Hormuz. Chiuso, secondo Teheran, non è vero, è aperto, replica Trump. Nuovo appello per la pace di Papa Leone, il pontefice all'Angelus da Castel Gandolfo avverte, tornano i venti di guerra e seminano morte e terrore, l'unica soluzione, ribadisce, è il dialogo. In Thailandia almeno 27 le vittime di un incendio divampato in un pub di Bangkok, ci sarebbero anche diversi feriti e dispersi, ancora ignote le cause. In Francia, vasto rogo nella foresta di Fontainebleau nella regione dell'Île-de-France, finora 300 ettari in fumo. Oggi l'ultimo saluto a Peppino Di Capri sulla sua isola, le esequie del cantante 86enne nella chiesa di Santo Stefano, megaschermo in piazzetta in sottofondo

0: sanità pubblica tornano dunque al primo posto. Il 49,7% degli italiani è contrario a dare priorità all'ambiente se questo comporta tagli alle tutele, e ben il 62,8% antepone il welfare aziendale statale agli investimenti militari.
1: Questa è RDS.
2: Ci siamo, 1:04. Allora apre il negozio anche questa notte, nella notte dei guerrieri, versione weekend, anche se in realtà siamo già giunti a lunedì, quindi si inizia insieme questo, cos'è, il 13 luglio fino alle 5. Se volete tutte queste ore le passiamo insieme, io sono Corrado Trisoglio, c'è Francesco Cadente che voglio salutare. Ciao. In regia, e ovviamente lo sapete, partiamo di solito con l'appello dell'una, giusto per indagare lì fuori che cosa accade se finisce il weekend o inizia già una settimana di lavoro. Insomma, ce lo potete raccontare con un messaggio al 38822 38822.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole. Cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole?
1: Vedi quello che non c'è, maledetto me.
2: La tua musica, la tua estate. Con RDS 100% grandi successi.

0: Mai più, no, invece noi ci incontriamo durante il weekend per queste 4 ore nella notte dei guerrieri, anzi del guerriero che vi sta parlando. Ciao a tutti, sono Corrado Trisoglio, vi porto dirette fino alle 5. Abbiamo sentito la nostra prima sequenza mixata da JJ Carrozzo, che saluto e ringrazio. Vedo anche già molti messaggi. Tra poco si inizia con l'appello dell'una.
1: RDS, oltre la musica, le belle, belle, belle, belle, belle.
2: Ciao a tutti, siamo la coppia della sera, saluti cari da

0: Mauro Casciari.
1: E dalla conduttrice precisa, Chiara Di Pisa.
0: E siamo la coppia che vi dà una doppia possibilità per vedere dal vivo il ragazzo prodigio del pop internazionale dopo l'uscita del nuovo disco My Mess, My Heart, My Life.
1: Miles Smith sarà il 16 ottobre al Fabric di Milano. Gioca ogni giorno con noi per vincere i biglietti dell'unica data italiana.
0: E se dimostrerai di essere stato fedele nell'ascolto di RDS, potresti volare a Londra con noi per incontrarlo dal vivo e assistere al suo concerto all'O2 Arena il 20 novembre.
1: Miles Smith, RDS, solo grandi concerti.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
5: I bambini in Ucraina vengono uccisi, feriti e traumatizzati dalla violenza. L'UNICEF è sul campo per consegnare aiuti, kit igienici, materiale d'emergenza. Per favore aiuta l'UNICEF e dona ora su unicef.it. Grazie.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: Vi seguiremo tutta la notte perché dobbiamo fare 1200 km, buona idea.

It's so easy to fall in love with me. Che talento debordante quello di Olivia Dean, che è entrata anche ufficialmente nella storia della musica UK, della musica britannica, perché il duetto con Sam Fender è diventato il singolo di un artista britannico con la permanenza più lunga al numero uno appunto nella classifica inglese, nella classifica UK. Quindi è sempre un piacere risentirla. L'abbiamo fatto con questa canzone che si chiama So Easy to Fall in Love, e noi siamo molto felici anche di accogliere i nostri amici, perché sapete che la notte dei guerrieri parte con l'appello dell'una e con i vostri messaggi al 388-22-388-22 che ci raccontano come sta andando il weekend, ma leggo per molti di voi significa anche nuova settimana, nuova giornata di lavoro che è iniziata molto presto, per esempio per il nostro amico Francesco da Cosenza, che ci ascolta tutte le notti al lavoro appunto tra l'una e le cinque. Grazie Francesco per la tua fedeltà. Poi voglio salutare anche Monia da Roma, già che ci siamo, un altro amico dalla Calabria, lui è in macchina, appena finito di lavorare e sta andando al mare da Cosenza per andare dai suoi figli che appunto immagino siano in vacanza in qualche

0: luogo. Poi chi c'è ancora? Vediamo un po'. Oh, dei nostri amici. Ecco, questo messaggio lo voglio sentire, un messaggio vocale. Eccolo qua, sentiamo. Vai.
1: Buonasera RDS, stiamo tornando dal concertone di Tonuccio a Teora in provincia di Avellino.
0: Ok.
2: È sempre una garanzia.
1: Chi non balla la quadriglia, un diavolo sulla piglia.
0: Voglio vederlo anch'io cantare qualche volta Tonuccio, grazie ai nostri amici dalla provincia di Avellino. Come avete sentito, potete partecipare anche voi alla Notte dei Guerrieri, basta mandare un messaggio al 38822 38822. Oh.

0: E oramai siamo vicinissimi, mancano poche ore alle attesissime due date, martedì 14 e mercoledì 15 luglio, di Bruno Mars. Dopo quasi 10 anni dall'ultimo tour che ha toccato l'Italia, il nostro paese, e le due date rappresentano naturalmente le uniche due del suo The Romantic Tour, la tournée mondiale che è iniziata a Las Vegas il 10 aprile. Ci sarà sul palco anche Anderson .Paak e naturalmente verranno alternate le canzoni, i successi di Bruno Mars, a quelli realizzati con i Silk Sonic. Ma perché vi parlo di Bruno Mars? Perché adesso sentiamo un nuovo singolo, è una novità.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Bruno Mars, On My Soul.

0: Paradise e Coldplay su RDS. Allora, lo sapete, me lo insegnate, il prossimo weekend, domenica 19 luglio, si giocherà la finale del mondiale a New York al Jesse Stadium alle ore 21. Il giorno prima, sabato 18, ci sarà la cosiddetta finale di consolazione per un posto sul podio. Però cosa succede? Qual è la novità a proposito di Coldplay? Che quest'anno verrà allestito un halftime show sul modello del Super Bowl, e saranno illustri gli ospiti, appunto i Coldplay, Madonna, Shakira, BTS, e si è aggiunto anche Justin Bieber, che canterà appunto durante l'intervallo della finale dei mondiali.
1: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
3: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
4: Nella chat di classe mi minacciavano.
5: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
0: E poi in tutto questo ci sono anche i vostri messaggi, che tra poco ascoltiamo qui su RDS, perché come sapete c'è l'appello dell'una.
7: Non c'è un amore senza

0: talk to you. Allora, volevo salutare tutti i nostri amici che ci stanno magari ascoltando in cuffia e sono in monopattino nelle città italiane a quest'ora, 1:48, perché parleremo questa notte anche di voi. Ci sono delle novità tra breve, tra tre giorni, il 16 luglio, quindi più tardi faremo un accenno anche a questa novità, però prima dobbiamo concludere il discorso, il tema appello dell'una, e quindi ascoltare e leggere i vostri messaggi che arrivano al 388-22-38822. Molti di voi sono in movimento. Partirei da questa nostra amica che si chiama Monica. Eccola qua. Ciao Monica. Ci sei, Monica?
1: C'è. Ciao a tutti. RTS, sono Monica dalla provincia di Alessandria. Io sto tornando dall'Aquila, anzi, esattamente da Campo Felice, dove c'è stato il Setter Day e una bellissima manifestazione con la SIS, che è la società italiana Setter, con le mie cagnoline, dove abbiamo fatto delle bellissime gare, e è stata una cosa incredibile, veramente molto molto bella. Manca ancora mezz'oretta per arrivare a casa. Un'esperienza meravigliosa. Ciao a tutti.
0: Grazie Monica, e grazie anche per averla condivisa per qualche istante anche qui con noi su RDS. C'è un altro amico, sentiamo.
2: Ciao,
0: chi è.
2: Ciao, buonanotte. Guerrieri, sono Dominic, sono una guardia giurata, sono di Viterbo, Bassano Romano, fascio dalle 22 alle 6 di mattina e mi tenete molta molta compagnia. Ciao grandi di RDS.
0: Grazie amico mio, amico nostro, per il tuo messaggio. Continuate a raccontarci questa notte, questo lunedì mattina che è appena iniziato, al 388-22-38822. Io ho perso le parole e allora faccio cantare Ligabue.

0: mentre Manu Chao e Karol G stanno viaggiando per il mondo, c'è qualcuno che sta viaggiando per la nostra penisola e ve lo faccio anche ascoltare.
1: Ciao RDS, io e Andrea stiamo andando giù in Puglia. Ci mancano solamente 825 chilometri.
2: Ciao!
1: Grazie che ci tenete compagnia.
0: È un attimo, buon viaggio, buone vacanze, immagino. 38822, 38822 per i vostri messaggi. E intanto noi ripartiamo ovviamente dalla musica. Tra poco ricordiamo un successo dell'estate, però non voglio farmi mancare anche il messaggio di Max da Roma.
3: Grande guerriero Corrado, sono Max da Roma, autotrasportatore. Ho iniziato il mio servizio a mezzanotte precise e rientrerò a casa verso le 8:30, ai 9 circa. La strada è ancora lunga, ma con voi è sempre breve.
0: Grande il nostro amico Max, e noi ripartiamo dall'estate del 1997 per ascoltare Il Talisman.
4: All'inizio di ogni ora,
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.